Che olla, hanno lo vale come meglio ne, hanno lo vale come meglio ne, i che olli, oh, in holly, oh, honey, honey, honey.

of a little e o ho kill me a poor rose e honey cola he me li li ho e no kamalahini no malahini ho e o ho e kamaina e wana ho e o ho e a kupa e a nei e hono ka ini ka anui a kau i ka luna no molo kama noho noho oi ka ohu i ka lau o ki pai e hoa